Vieni, vieni Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori, vieni datore della grazia che salva, vieni luce, invadi nell'intimo il cuore degli uomini, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, guida coloro che si sono sviati, lava, infondi coraggio, sana le ferite dei cuori,